Sapessi com'è strano, tu che sei di Tokyo, io di Milano. Amami tra la gente che lavora non facendo niente qui a Milano. Sapessi

dice sto deficiente e dimmi la na na na na na no. Quando è che vado in Inghilterra? Quando è che me ne vado dalla terra per mille

Sapessi com'è strano aspettare il tram qui a Milano. Io faccio dei